fammi ruola. A dire che mi spreco per to. Ma ruola luce. A tua mi soffo che splissi. A mia mi soffo.